0: Sole e Luna.
1: Radio di un Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Yeah, baby! Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Andiamo. Anche da lassù, eh?

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

La gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

avevamo una donna in comune e una macchina in treno. Mi faceva conoscere gente viva, parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su, mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

la stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo

Non è per niente amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

ha più senso. Tu hai le tue ragioni, Dio, sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

pallone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.
1: Illuminiamo un po' il pubblico tutto, dai. Non stancatevi, andiamo, cantiamo forte, andiamo, fatemi sentire la voce.

adesso, adesso. Con chi sei? Con chi sei?

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.
1: E la canzone buona di Teresa.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Buonasera, buonasera da Micione. Ciao Angelo, baffo, grazie. Grazie, grazie Dina. Diamo la buonasera a Axel Azzurra, Angelo Baffo, Marica Fenice The Crow, Alize Paola, il Beccamorto, Pirlotto Zeus, Giuseppe CT che si è addormentato, Melody, Dina Shaki Felix e Micione. Grazie Marica.

0: Andiamo?
1: Andiamo? Dove si va? Vediamo un po', abbiamo Giuseppe alle ore 19, alle 20 c'è Jessie, alle 21 c'è Shaki, alle 22 c'è Dani, alle 23 c'è Fabius. Oggi 20, oh mamma mia, maronna mia, 20 maggio. E tra 10-11 giorni si piglia la pensione.

0: era If You Leave Me Now Chicago, altro brano dei Chicago che si chiama Hard to Say I'm Sorry. In arrivo, eh? Sentite un po' quanto è bella.
1: DJ Mario.

Passiamo ai Police. Dio de fulmine. Vediamo nostra rabbia com'è. Ecco perché qua si dice, tutti vengano fulmine in capo. Che ho detto, Angelo?

Com'è boh, com'è boh. Tutti vengono fulmine in capo. Vediamo se Maria lo sa. Sì, sì. Ta ta ta.

Sono modi, vabbè, erano modi di dire tantissimi anni fa. Dio della finzione, chiedete all'intelligenza artificiale. Comunque c'è un aumento poi a gennaio, Angelo? È proporzionato, dipende da quanto prendi al mese. Dovremmo prendere intorno a 2,8% in più, che poi sarebbero, che ne so, 30-35 al mese, dai.

Town. Ciao Kat. Non mi rubare la canzone, Catwoman. Du du du da da da. Sono i poliziotti, eh?

in mezzo al mondo. Ci siamo noi, perché noi siamo l'ombelico del mondo. Ciao Giuseppe, in mezzo al mondo, ha detto Biagio Tonacci, ci siamo noi, Radio Sole e Luna.

In mezzo al mondo ci sta Giuseppe con 1.000 euro in tasca. Giuseppe, che te ne fai? Saluto un amico che mi ascolta dall'esterno, gli ho detto di entrare. Fai il bravo, Giuseppe!

una a te e una a me. Vediamo. Eh sì, era lui, Louis Armstrong. The night. Loro sono i la bionda biondazza. Uno per te e uno per me. One for you, one for me. It's all the time in the world. One for you, one for me. Sono la bionda. I fratelli la bionda. La sorella la chiamavano la biondazza. Ciao Jesse, buonasera Jesse. Una a te, una a me. One for you, one for me. La bionda. Grazie Jesse.

Ascoltate la prossima, un amico mio qui di Francavilla. Non vi perdete la prossima? Si dice orecchio all'apparecchio.

Francavilla Fontana. Però Francavilla tutto attaccato, eh. Facciamo gli auguri di pronta guarigione al nostro amico Giuseppe, che mi ascolta dall'esterno, deve fare l'aerosol. In alternativa, Giuseppe, esiste un metodo molto molto molto efficace. Si chiama Supposten 500, però se non tu provo con 500, altrimenti c'è Supposten 1200 turbo diesel.

0: non è che io non ho provato io il Suppo Sten 500, né quella 1000-1400, perché diciamo non ho avuto bisogno. Però chi l'ha provata, ah, dice che funziona, si sente improvvisamente, sta bene. Ascoltate adesso, ascoltate. Che orale.
1: Pronto? Falegname?
2: Sì.
1: Sì, senti, devi venire a casa mia urgentemente.
2: Che è successo?
1: Senti, mia moglie si vuole buttare dalla finestra.
2: Beh, che c'entro io se si vuole buttare dalla finestra? Devi chiamare la polizia.
1: No, no, no, devi venire tu per forza, che la finestra non si apre.
0: Vi è piaciuta? Praticamente è chiamato il falegname perché la finestra non si apriva.

0: dagli occhi. Questa la vado a dedicare a Dina, la bottega dell'arte, che dolce lei. Non ti dico quanto fa i dolci, raga, hai imparato a fare le torte, i gelati poi.
1: La voce sua tremava quando disse sì. Mua, mua, mua.

0: Woman.
1: Musica, musica.
0: Arriva un brano per tutti voi di Radio Sole e Luna.

La bottega del fabbro. Io sono nato fabbro, ragazzi, Se mi vuoi. Come due bambini per tutti voi. Facile d'amare. Da un po' di tempo, ragazzi, sto a stendere un po' la biancheria sulla terrazza lì, ma io litigo con le lenzuola, ragazzi. Una cosa incredibile, ce la faccio. Poi si spogliava e piglio da una parte e cade dall'altra, piglio di là e cade di là. Oh,

Renzo di carta? No, no, no, non capisco la dritta del lenzuolo, poi metto così, non era così, poi così è più corto, di là è più lungo, tocca a terra, si sporca, è pesante, non ti dico le coperte.

Noi chiamavamo la carrozzetta, Angelo, ti ricordi quel fatto di legno con i cuscinetti là? Pezzetto di legno, no? Oppure tanti pezzetti di legno, no? I cuscinetti sotto, no? Quel tipo di manubrio di legno. Sempre sassi. Quelle mattonette, le strade nostre. E quante cadute! Noi la chiamavamo la carrozzetta. E voi, Angelo? Carriolo, carriolo da Giuseppe a Messina. Donde ya no esiste la y nuestro sueño. Ancora giocate, Angelo? Io parlo anni 60. Fuerte y el miedo era alegría. La carrozzetta sarebbe diminutivo, no? La piccola carrozza. Catania, Catania, Giuseppe, sì. Sentiamoci una canzone così popolare, vediamo un po'. La canzone si chiama La mamma di Rosina. Boh, vediamo che fa la mamma di Rosina.

0: si andava dal meccanico, no, e si chiedeva se avevano dei cuscinetti usati, che poi erano buoni per quello che serviva, erano buoni. E si facevano le gare, si andava in due.
1: Ma che ne sanno le signore di Como, di Lecco, della Lombardia, ma che ne sanno loro?
0: La mamma di Rosina, vediamo un po' che succede.

0: Rosina.
1: Brava, brava la mamma di Rosina, dammela.
0: Un bel bacino. Nemmeno a prender l'acqua con gli occhi bianchi e neri.
2: Speriamo che non è volgare, boh, non tanto lo conosco. Vedi, ah sì. Hai più di 18 anni, Angelo? Jesse, avete più di 18 anni? Sì.

0: In Abruzzo? Dai fatti. Buonasera Dennis.
1: Con gli occhi bianchi e neri.
0: Stiamo ascoltando una canzone molto seria. Rosina, dammela. Sei d'accordo tu, Angelo? Giuseppe, sei d'accordo?
1: Stai fermo, amore.
0: Questa è una bella canzone, sì o no?

0: la mamma.
1: Non funziona più, vero Hulk? Annaggia, che se la fa con Micione, non funziona più. Un bel bacino. La mamma a casa spera. Ciao Angelo, a domani, eh? E tu dovrai sposarmi, Molinaro. Ascoltiamo un paesano mio. Molto conosciuto in tutta Italia, ma davvero, eh?

cuore mio mi lambi via. In effetti è veramente paesano mio questo qua, eh.

Cosa sono le zangune? Vediamo un po'. Cosa sarebbero le zangune? Boh, non so se è una parola.

0: a tu sei guaglione, non conosce femmine, tu sei troppo giovane.
1: E la se bella bella signorina hanno Casanova, but I'm Italian through and through, so let me show you what we do. We were sliding to the left, and we were swinging to the right.
0: C'è una c'è una canzone per Giuseppe? Non posso dire che te la dedica, Giuseppe, no, non so se la dedico comunque per te, Giuseppe.
2: Io ti voglio bene, ma tu sei un, veramente un...
0: Questa Dina per Bigione, bella bella signorina, mi ha chiamato signorina mia. Miececa.

a Melazzo, az. A Milazzo è bello, hanno detto, eh. Ci sono delle signore che sono andate a Milazzo, ci vanno sempre. Dici che bello proprio, eh.

0: che la luna mienzo mare lu monte.
1: Mienzo mare, mamma mia, mamma di dare.
0: Ori, ori, ori. Dennis!

Certo, parli cosa? Però mi fa scaricare, mannaggia Ucciuccio, dimmi una canzone che ho. Andiamo al ristorante? E chi paga?

Salutiamo la Cata. Buonasera Cata. Mentre arriva Marinero, lei si chiama Lucia Monte.

Monte, Lucia Monte, Marinero. Anni 70, mitici. Cata entra, non ha detto nemmeno buonasera, buona diretta, amici Aone.

Allora, possiamo sfumare che questa canzone dura 10 minuti, eh? Ascoltiamo l'ultimo brano della mia diretta, è una Giuseppe vuole dedicare a Dina un brano, arriva.

Vediamo un po' che è live. Stand by me, sir. Aspetta, sistemiamo pure i giri. Uno, dos, tres, pronto, vamos. Giuseppe per Shaki.

pensano sia Giuseppe Cittin, altro Giuseppe. Stand by me, stand by. Praticamente Deep Bunny, quello della supposta. That we look upon. Scusate, dell'aerosol. Adesso mo faccio ascoltare Giuseppe, quella barzelletta. E poi chiudo, eh.

te l'ho detto, allora, te l'ho detto già prima, ti sentirai meglio, vi sentirete meglio, provate quella famosa Supposten 500, passano tutti i problemi, anche se avete da pagare la bolletta.

0: Adesso ascoltiamo la barzelletta e poi chiudo, ragazzi, perché ormai si è fatto tardi, eh.
1: Pronto? Falegname?
2: Sì.
1: Sì, senti, devi venire a casa mia urgentemente.
2: Che è successo?
1: Senti, mia moglie si vuole buttare dalla finestra.
2: Che c'entro io se si vuole buttare dalla finestra? Devi chiamare la polizia.
1: No, devi venire tu per forza, che la finestra non si apre.
0: Te capì? Possiamo chiudere, ragazzi. Un abbraccio a tutti, ci sentiamo alla prossima. E possiamo dare la buona diretta al nostro mitico Giuseppe Citti, che è di Catania, ok? Vabbè, ha detto lui. Va bene, grazie ancora a tutti, un abbraccio, diamo la buona diretta, vai Giuseppe, 3, 2, 1, buona diretta, vai Giuseppe.

0: benvenuti
1: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console. Direttamente da Catania. Il mitico Giuseppe DJ.
2: Eccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima cettina di Radio Sole e Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va al nostro bravissimo DJ e titolare Micione, un grazie va alla nostra titolare Shaki, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima cettina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

Dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la Danza del Sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera con il bravissimo Umberto Tozzi. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Tu.

Dopo aver ascoltato questa bellissima song del bravissimo Umberto Tozzi, noi passiamo con il prossimo brano. Con Tony Esposito ci andiamo ad ascoltare la sua Kalimba de Luna.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Tony Esposito, noi passiamo con un'altra bellissima song con i Pooh. Ci andiamo ad ascoltare la loro Tanta voglia di lei.

0: porta.
1: E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Pooh, noi passiamo con il prossimo brano. Con i Caramella ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Souvenir.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Caramella, noi passiamo con un'altra bellissima song con la mitica Rita Pavone. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della mitica Rita Pavone, noi passiamo con un'altra bellissima song con Pino Mango. Ci andiamo ad ascoltare la sua Oro.

averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Pino Mango, noi passiamo con il prossimo brano, con i New Trolls. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, quella Carezza della

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei New Trolls, noi passiamo con la mitica e bravissima Mina, ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Amor Mio.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della mitica Mina, noi passiamo con il prossimo brano con Loredana Bertè. Ci andiamo ad ascoltare Non sono una signora.

dopo averci ascoltato questa bellissima song di Loretta Goggi, no, Loredana Bertè, scusate, la Paperella, noi passiamo con il prossimo brano con Loretta Goggi, ci fa ascoltare Un pieno d'amore, e diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Giovanna.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song che ci siamo fatti pieno d'amore, passiamo con il prossimo brano, con Lara Fabian. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Adagio.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song della bravissima Lara Fabian, passiamo con un'altra bellissima song con Toto Cutugno. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Innamorata.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Toto Cutugno, noi passiamo con la bravissima Anna Oxa. Ci andiamo ad ascoltare la sua Donna con te.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della bravissima Anna Oxa, noi passiamo con i Collage, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Due ragazzi nel sole.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song, la sfumiamo un pochino, se no non ci arriviamo con gli orari, ce n'è un'altra soltanto song. Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Collage, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera, con i Pooh. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, È bello riaverti.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console alla nostra bravissima DJ Jessie. Non andate via. DJ Giuseppe ringrazia voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e a risentirci alla prossima diretta, e un grazie sempre a voi tutti. Jessie, se sei pronta, vai, che la console è tutta tua e buona diretta.

Andate a abbassare il volume. Buonasera a tutti e grazie a tutti di essere qui con me. Ringraziamo il nostro carissimo Giuseppe, bellissima diretta come sempre. Un saluto va per Miccio, per Shaki. Andiamo in basso e cominciamo da sotto. Scendiamo, saliamo. Un saluto per Axel, un saluto per Vippe Bunni, un saluto per Azzurra, per Carlotta, Marica, Fati Zero, Felix, Tegreu, Claudio, Alice, Felix, Paola, Ciro Becchino, Cibe, un saluto va per Pirlotto, anche i nostri emoticini, dobbiamo salutarli, no? Zeus, Francesca, mamma mia. Un saluto va per Rita, per Patti, Elka, Giovanna e Giuseppe, sempre bravo come sempre. Adesso ascoltiamo come prima in musica in mia compagnia, andiamo ad ascoltare...

Adesso andiamo ad ascoltare la prossima in mia compagnia e la nostra carissima Patti che la vuole ascoltare, ma il titolo non c'è, non lo so perché tesoro non mi è uscito. E questa è tutta per Patti.

Adesso andiamo ad ascoltare la prossima in mia compagnia, e Ambra Bardi e Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, un'altra versione che la voglio dedicare per la nostra Shaki e Miss.

0: compagnia e viene a ballare in Puglia. E queste fatti che la dedica per tutti voi e la dedico io a lei.
1: I treni vanno a ballare nei musei a pagamento.
2: E tu?

0: condizione straordinaria. Navigando sul web potrai tuffarti all'interno di una nuova web radio esclusiva e innovativa, con tanta buona musica e divertimento assicurato. Così di allegria e spensieratezza.
1: Ragazzi, adesso ascoltiamo Luna, prossima in compagnia Adele. Ragazzi, non so se avete sentito, adesso ascoltiamo la prossima che la vuole ascoltare, poi dopo lo dirò, che non del nome, è Adele Sette Firetto, che è Rain, e questa è tutta per lui.

0: condizione straordinaria. Navigando sul web potrai tuffarti all'interno di una nuova web radio esclusiva e innovativa, con tanta buona musica e divertimento assicurato. Così di allegria e spensieratezza.
1: Radio Sole e Luna, buon ascolto! Adesso ascoltiamo la prossima, i miei compagni, dimmi sì, e questa la devo dedicare per tutti i birilli bianchi.
2: Sai qual è la verità? Che da quando ci sei tu,
3: tutto è più semplice.

Adesso ascoltiamo la prossima, i miei compagni. Innamorate, Rico Fermiani, è per tutti voi. Eppure la dedichiamo a nostra Giovanna, a Rita e Cata.

0: Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia e Negan. E tu? E questa la devo dedicare per il nostro carissimo, che non conosco, Presario.
1: E tu,
2: come guardi tu?
1: eri ingenuamente tu.
0: Eh sì, la dedico a Presario e a Franci.

Adesso ascoltiamo la prossima mia compagnia, Renato Zero, Triangolo, per tutti quelli che piacciono Renato Zero, la nostra Shaki, Giovanna e Fati. Il triangolo no, eh?

ragazzi, ultima mia compagnia è Julio Iglesias, Due pazzi d'amore. E questa la devo dedicare per tutti voi della Giattina, con un bacio. Mua.

0: ragazzi, io su questa vi saluto a tutti, vi auguro a tutti una buona serata e un proseguimento. Adesso arriva la nostra Shaki a tenervi compagnia con la sua bellissima musica. Se ritardo un pochettino, Shaki mi butta fuori, mi banna, eh? La musica è bellissima, ma purtroppo dobbiamo tagliarla. Io vi auguro a tutti una dolce serata e una.
1: Ciao ciao, a domani, buonanotte.
0: Shaki, io di qua ti auguro una buona diretta. Vai Shaki! E grazie a tutti di essere stati qui con me.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Viva el tango!
2: Uè, uè, uè, buonasera a tutti!
1: Viva el tango!
2: E benvenuti su Radio Sole Luna, brava Jessy, ottima diretta, brava! E bravi anche tutti i DJ che mi hanno preceduta. Chi ha fatto diretta? Micione e Giuseppe CT. Iniziamo subito i saluti. Un saluto va sempre chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Un saluto anche a questa meravigliosa chat, a Deep Bunny, Bunny il mio coniglio, ciao Bunny, Azzurra, Carlotta, Presario, Marica, Fatti Zero, Fenice, The Crow, Claudio, Alice e Felix, Cyberman,

0: caro saluto alla Paola, Ciro il Becchino, Cessi, Franci, Cata, Andrea, Rita, Patti. Patti l'ascolteremo domani sera, ore 21. Giovanna Ballo, DJ Bello, Bobe, Elka, Daras. Salutiamo anche Hulk perché si arrabbia. Ciao Hulk. E un saluto anche a lui, amicione.
1: Viva il tango.
0: Sarete in mia compagnia fino alle ore 22. Poi arriverà Dani. E a conclusione di serata, Fabius, il comandante. Viva il tango!
1: Viva il tango!
2: Ciao a tutti!
0: Ah, dimenticavo, grazie a tutti per la buona diretta, buona musica e buon ascolto e soprattutto buon divertimento.

buleria. Si balla un pochino e poi tanta musica italiana. E abbiamo anche una richiesta, eh? Almeno per il momento è una

Prima dedica per i birilli blu. Bleeding Love, Leona Lewis. E poi cominciamo con la prima richiesta. Salutiamo a Catwoman. Ciao, Silvana. Close.

signor Michele, ben risvegliato. L'ha fatta una dormitina? Sì. Adesso prendi un bel caffè, dai, che ti fa bene.

fare gli gnocchi. Bleeding Love, Deona Lewis. Prossimo brano sarà la richiesta di

0: Spazio richiesta.
1: Per il signor Deep Bunny, io so chi è, però non lo posso dire. Mi sta ascoltando da fuori. Whitney Houston, I Have Nothing. Volevo ascoltare un brano della Whitney Houston, io ho scelto questo, uno dei più belli.

quanti l'hanno visto Guardia del Corpo? Kevin Costner, Whitney Houston. Salutiamo a Dani DJ che salirà in console alle ore 22. Mi sa che l'abbiamo visto tutti.

Mamma mia, che bel brano! È un brano richiesto da Deep Bunny, da mio coniglietto l'ha chiesto, lui, mio Bunny.

0: Adesso ho un titolo un po' lungo, un po' difficile. Comunque lui è Julio Iglesias.
1: I wanna feel this way.
0: When you tell me that you love me, spero di averlo detto bene, e questo è un brano che dedico a lui, a Micione.
1: I wanna change the world only for you.
2: Mua.
1: All the

0: Oggi è il compleanno di Albano, chi lo sapeva? Compie 83 anni. Per i birilli bianchi nel sole.
1: Ma perché?
0: E ci saranno due brani, di Albano.

Avevo in programma un altro brano, però ho cambiato. Un altro brano molto famoso di Albano, Mattino. È un brano che dedico ai birilli oro. Ciao Nico!

Andiamo a salutare a Cancerino 86. Buonasera, signor Cancerino. Bel nome ha messo la tua mamma, eh? Molto bello. Fate entrare Cancerino, dai.

Donna, ti voglio cantare. Ciao, Presario. No, la devo di Andrea, devo fare coraggio. Dina, devi essere forte.

proviamo. Focu nta lu mbernu, DJ Noel. Focu nta lu mbernu.

meravigliosa. Adesso vediamo un po' cosa mi dedica.

0: spazio richiesta.
1: Bello, lo sa che a me piace molto. Celine Dion, I Surrender.

Grazie Fabius. Poi voglio spendere due paroline per Fabius, un ringraziamento a lui che mi fa sempre le chiusure, che non è da tutti. Grazie Fabius.

Comunque fra meno di un mese, no, fra sì, meno di un mese sarà il compleanno della radio, eh. Vi voglio qua tutti, tutti. Chi non c'è, banno.

bravo Fabio, si ingresso libero, non si paga nulla. Il 18 giugno, Rita. Il 9 giugno è il compleanno di un pirlone che c'è qua in chat con noi, che non dico chi è.

Questo è un brano di Cece Berretta. Però è una cover. Tu. Per tu, per tu, per tu, per tu.

andiamo a salutare Zoran. Buonasera Zoran. In console per te c'è, solo per poco, 15 minuti, Shaki. E poi arriverà Dani.

Torniamo indietro un po' con gli anni con Shel Shapiro, Maurizio Vandelli, Io in mente te. Ma lo sapete che circa un po' di mesi fa avevo mio papà ricoverato all'ospedale, esco dal cancello dell'ospedale e ti vedo uno. Ma questo lo conosco, questo lo conosco, questo lo conosco. Chi era? Maurizio Vandelli. Era proprio lui. Perché abita nei miei paraggi questo signore qua. Ed ho in mente te. Uguale, uguale come era allora e adesso. Uguale, con gli occhialini neri,

per il caro Ciro, Cici Rinella, Roby Santini. Vai Ciro, su.

Questa sera non ho voluto mettere Renato Zero, infatti, perché l'ho sentito già abbastanza stasera. E quel mio essere

0: Chiedevo amore e tu amore non mi hai dato mai. E ora scompaio sempre.
1: Prego, John.
0: Che quando poi ritorno ti ritroverò sempre contenta.
1: Non ho fatto in tempo a salutare Cata, dopo intanto mi scrive su Messenger.
0: Senza parlare neanche.
1: Grazie Franci.
0: E me ne andrò.

Oh, fatemi mettere la sigla, uè, ragazzi. Ah, voglio comunicare che venerdì alle ore 20 ci sarà Nico. Sabato non ci sarà Nico, ci sarà però domenica alle ore 20. Devo tenermi a mente tutto io.

Sì, caro Nico, ci siamo parlati prima. Non fare il finto tonto, eh? Senza dolcezza e senza regole. Altrimenti te meno, eh?

E su queste meravigliose note io farò i saluti. Vado a salutare tutti coloro che mi hanno ascoltata dall'esterno. Un saluto a Deep Bunny, Azzurra, Tigerman, Zora, Marika, Fatti Zero, Fenice, famiglia del comandante, Catwoman, Claudio, Alice e Felix e Cyberman.

Pirlotto, Melody e Zeus. Paola, Ciro il Becchino, Jessie, Franci, Fabius, Andrea, Rita, Anna e Dani. Un saluto all'amico Nico, a Patti, Giovanna Ballo, DJ Bello, Giuseppe CT che è arrivato adesso, ciao Giuseppe, Elka, salutiamo anche a Daras, a Ulca e a Micione. Io dovrei fare diretta domani alle 20, spero di farcela, perché il mio pirlone di figlio viene a cena. Io vi ringrazio per l'ascolto e passo subito la console a lui, a Dani, con la sua bella diretta e la storia della dance. Ciao a tutti e grazie. Buona diretta, Dani.

0: è questo uomo affascinante? Ma chi è?
1: Io sono Nino.
0: Con tutti sti capelli, mamma mia, che chioma!
1: Ho 47 anni. Non sono stato mai fidanzato.
0: È una cosa positiva.
1: Dinga, signore.
0: Insomma, qua ti lamenti sempre, il lavoro, i soldi, questo, quell'altro.
2: In grande crisi, perché mi rendo conto.
1: A te ho muso, devo farti scattare, non ci chiedi.
3: Vai, Nino.
4: Signore e signori, benvenuti alla serata. Suona per voi, dalla Sicilia, Daniele Rizzo. Ogni settimana con il mio programma radiofonico, House Europe, musica, emozioni, vibrazioni.

Buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati qui su Radio Sole e Luna e Radio Top One, qui a tenervi in compagnia il sottoscritto Daniele Rizzo e qui alla regia il nostro Maxwell. In questo mercoledì sera, come va ragazzi, come va? Tutto bene? Spero tutto bene. Digitati dove siete voi? E faccio un saluto anche alla nostra titolare Shaki del passaggio console, brava, e complimenti come sempre. Iniziamo così un viaggio della musica, musica oggi non dance, ma musica un po' italiana, quella del passato e quella di oggi. E come sentite qui in sottofondo, iniziamo grandi grandi amore. Rimanete qui collegati e sintonizzati. E vado a salutare gli amici ascoltatori, vado a salutare Azzurra, Tigerman, vado a salutare Marica, Fenice, la famiglia del comandante Fabius che poi prenderà dopo di me, vado a salutare Catwoman, Claudio, Alize, Felix, Paola, Ciro, Ciben, Dioniso, vado a salutare Fati Zero, Jesse, Frangi, Andrea, Rita, Nico, Patti, Giovanni, Bello, Elka, Dares, Hulk, vado a salutare Micione, Anna. Buon ascolto a tutti in questo lungo viaggio. Non la...

Ricordo tutti ogni settimana la storia della dance qui ai microfoni e dietro alla regia il nostro Maxwell. Coprirò i tuoi giorni e tu. E mi dicono qui dalla regia, iniziamo la puntata, andiamo con Ricky Pore, sarà perché ti amo e se mi innamoro. E questa andiamo a dedicarla alla nostra titolare Shaggy dal passaggio console.

E qui voglio tutti voi cantare, ricchi poveri. Iniziamo così a bomba la storia della dance. Daniel Rizzo qui su Radio Sole e Luna, Radio Top One.

0: Mamma, mamma Maria, i ricchi e poveri.
1: Ma chi è questo uomo affascinante? Ma chi è?
0: Migione, chi è?
2: Adesso tocca a voi cantare.
1: Con tutti sti capelli, mamma mia, che chioma.
0: Ancora Micione c'ha tutti questi capelli.

E abbiamo ascoltato Ricchi e Poveri, andiamo a dare una buona serata a Perdita, andiamo avanti col prossimo motivo, per cui il prossimo motivo che andiamo a ascoltare, Alfa il filo rosso, andiamo a dedicarlo ai Berillini blu e rimanete qui sintonizzati che poi ci sarà anche una richiesta.

è bellissimo motivo. Abbiamo ascoltato Filo Rosso Alfa e, come avevo accennato, arriva una richiesta dalla nostra amica Fati Zero per i nostri amici Shaki, Micione, Anne, Rita, Frangi, Elka, Andrea e Jesse. Lei vi dedica Laura Pausino, Un amico così, per tutti voi.

0: E la nostra amica Fatty Zero, la storia della dance era per i nostri amici qui su Radio Sole e Luna, un amico così, e tutti erano associati per loro. Siamo qui live 22-18 minuti nella sede di Catania, tenevo in compagnia chi è a casa, chi si trova da solo, chi è al lavoro, chi sta rientrando dal lavoro, chi deve andare al lavoro, e siamo qui a tenervi in compagnia io e il nostro Maxwell. Qui andiamo con un piccolo stacco pubblicitario e si ritorna con la musica. Non andate via.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo.
0: E andiamo avanti con il prossimo motivo. Il prossimo voglio dedicare a tutti voi, gli amici Berellini Bianchi. Andiamo con Marco Mengoni, Due vite.
3: Ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.
0: E diamo a dare una buona notte a Fatty Zero, grazie della compagnia.

è bellissimo motivo. Due vite, questo era Marco Menconi, Sanremo 2023. E andiamo avanti con il prossimo motivo, 22 minuti live. A tenervi in compagnia andiamo con tutta l'Italia, Gabri Ponte.

0: tutta l'Italia, questa è la preferita per Fati Zela, che manga lei, tutta l'Italia, Gabriel Ponte.
1: Domani poi ci pensiamo a dirci ti amo, che qui ci sente tutta l'Italia.
0: Tutta l'Italia, tutta l'Italia. Andiamo avanti con il prossimo motivo. Arriva una coppia che si è separata da anni. Stiamo parlando di Albano e Romina Power, che cantavano 1982 Shazam. E questo voglio dedicarlo a tutti voi che siete qui in ascolto, che esternamente e qui su Radio Sole Luna.

Shazam 1982, erano Albani Romina Power. Andiamo avanti qui su Radio Soli Luna, andiamo con Gianni Celeste, Tu sei unica. E sabato l'ho visto dal vivo, un paese che si chiama Sancone, era la festa, e quindi andiamo con lui.

noi della storia della dance, infatti sorprendiamo sempre qui con il nostro Maxwell. Solo noi le portiamo le chicche.

0: dolcissima qui, stiamo ascoltando Tu sei unica. Questo brano usciva nel 2018 di Gianni Celeste.
1: È una cosa positiva.
0: Cosa?
1: Insomma, qua ti lamenti sempre, il lavoro, i soldi, questo, quell'altro.
0: C'è crisi, c'è crisi. E andiamo avanti con il prossimo motivo. Andiamo con un altro bellissimo motivo, con Serena Brancale, che ha cantato nel Sanremo 2025 Anima e Core. Questo voglio dedicarla a tutti voi che siete qui in ascolto in questo mercoledì.

E bellissimo Monti Vanime Core, era Sanremo 2025, aveva cantato Serena Brancali. Torniamo un anno indietro, sempre lì a Sanremo cantava lui, tu no, stiamo parlando Irama.

è bellissimo motivo. Tu no, Irama, scrivete qui in chattina chi piace questo bellissimo motivo Irama. L'ha cantata nel 2024 a Sanremo. Andiamo avanti col prossimo motivo. Arriva un altro bellissimo motivo, nei giardini che nessuno sa, Renato Zero.

0: sintonizzati sulla frequenza radio House Europe, a mixare Daniele Rizzo.
1: Nei giardini che nessuno sa si respira l'inutilità.
2: E bellissimo motivo nei giardini che nessuno sa era Renato Zero. Andiamo avanti col prossimo motivo, chiudiamo con la musica italiana, andiamo con un brano, è un po' una parodia di Guerriero di Menconi, Tieni duro, e poi si ritorna a viaggiare con la musica, ultimi dischi.
3: Tengo questa spada, si alza verso il cielo, lì faccio paura, sembro l'uomo nero. Sopra questa isola sarà una lotta, stare tanto tempo senza mai una botta.

0: poco, gli do io due botte. Se balliamo in limbo coi capelli rasta, fate voi la fila che io vi presto l'asta. Qui fra i moscerini insieme all'ape Maya, prendi la canoa che io c'ho la pagaia. E se vuoi chinarti per prendere il cocco, devi stare attento se c'è dietro Rocco. Rocco. Amore, il mio è grande amore, non ci credi. Se mi sdraio a pancia sotto sembra che sto in piedi. E sopra quella spiaggia balleremo il samba.
1: Abbiamo ascoltato la parodia di Guerriero Menconi. Andiamo avanti con il prossimo motivo. Stacco pubblicitario. Si ritorna con la musica.

arriva un mio nuovo, il mio singolo uscito 2-3 anni fa con I'm a Fighter Man, tutto per voi.

E andiamo avanti con il prossimo motivo. Arriva un altro bellissimo remix uscito da poco su YouTube. Chi lo volesse ascoltarlo o prendere

per live. Andiamo con Luci Blu, Daniele Rizzo. E questo brano rispecchia gli anni d'oro, gli anni 90 e 2000.

è la musica che fa luci blu. Chi vi piace, andate nel mio canale YouTube, prendetelo e mettetelo nella vostra playlist, anche quando siete in macchina ascoltate, quando fate le pulizie a casa. La musica è magia, emozione. E andiamo avanti con il prossimo motivo, arriva una bella baciata. Andiamo sempre con il sottoscritto Daniele Rizzo, Baila. Lento.

0: Benvenuti nel radio show più cool della città, dove la musica è sempre di casa e non c'è mai un attimo di noia. Preparatevi ad un'ora di emozioni, di sorrisi e di sana allegria, perché questa è la stazione che sa come farvi ballare, cantare e sognare.
1: E andiamo avanti con il prossimo motivo, corpo contro corpo, Daniele Rizzo. Siamo quasi in chiusura qui, grazie a tutti coloro che siete stati qui con me. Andiamo, ho fatto un sogno e questo voglio dedicarlo a tutti voi che siete qui in ascolto su Radio Sole Luna e Radio Top One.

0: Andiamo con il penultimo brano della mia diretta e poi saluti, andiamo con Olli questa domenica e poi sale lui in console, DJ Fabius.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

Io no, ma siamo qui a divertirci su Radio Sole e Luna. Io sono Daniele Rizzo e qui a mio fianco il nostro Max. Volevo ringraziare a tutti voi. In questo mercoledì abbiamo fatto questo lungo viaggio in questa oretta e spero che è stato di gradimento e sono entrati nei vostri cuori a farvi divertire e non annoiarvi. E vado a salutare Azzurra, Tagmer, Marica, Fenice, The Groove, la famiglia del comandante Fabius, che prenderà dopo di me, Catwoman, Claudio, Alize, Felix, Paola, Ciro, Dioniso. Vado a salutare Franci, grazie della compagnia, Rita, Giovanna, Bello, Elka. Vado a salutare Anna, i titolari Shaggy e Micione. E spero che sia stato di gradimento. Qui abbiamo fatto un viaggio dalla musica italiana alla musica dance. Qui è la storia della dance. Voglio farvi ascoltare la sigla finale per ringraziare a tutti voi che siete stati qui. Grazie di cuore. Andiamo con la sigla. Buona continuazione di pura musica.

0: No, andiamo con la sigla.
1: E anche per questa notte il nostro viaggio si ferma qui. Avete ascoltato la storia della dance su Radio Sole Luna e Radio

0: Siete pronti?
1: Signori e signori, il vostro comandante, DJ Fabius che vi parla. La condizione meteorologica oggi è soleggiata con qualche nota musicale in più. Buon vento e mare calmo.

0: Ma buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a bordo della nave più pazza del mondo. Suona il DJ più pazzo del mondo e comandante, un saluto e un ringraziamento e un grazie per la bellissima sigla, la faccio a Dani.
1: Siamo pronti.
0: E ringrazio anche DJ Shakira, Jesse, Giuseppe CT e DJ Miccioni. Vi lascio alla mia sigla. Buon ascolto.
1: Mare calmo e vento in poppa.
0: Ed io, sulle note della mia sigla, inizio a fare saluti e ringrazio tutte le persone collegate da Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, la nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio le radio associate, Radio Giodemale, Pelita, e saluto la nostra radio, Radio Solo Leone, Wixsite.com, Tresciate, Micio, mi raccomando, un bel like, e saluto anche Radio Topoan, Radio Romania, tutte le radio associate, e passo Wixsite per trovare i nostri titolari, DJ Shakira, Cemcione, Dina, Melody, DJ Bello, Danny DJ, Anna, Rita, Franci, Elka, Pilotto, Ciro Pecchino, Paola, Alizé, Claudio, Catwoman, la mia famiglia, Zeus, Dioniso, Felix, The Crow, Finice, Marika, Tiger Man, Azzurra e Deep. Senti ragazzi, ve la faccio ascoltare tutta. E grazie ancora, Dani, è bellissima.

Bellissima canzone di Andrea Bocelli, Sogno, si continua, arrivano loro, Fight Mercury, Queen e Montserrat Cabel, Barcellona, tutta per i DJ che mi hanno preceduto loro.

bellissima canzone di Fred Mercury, Queen e Montserrat Cabel, Barcelona. Si continua, arriva una new entry, loro sono Il Volo, Ti Ho Persa. Scusate, Ti Ho Persa.

bellissima canzone del volo che ho perso arrivando a me, Dani, managgia me con Alone at Night, tutta per volo.

23:22 minuti erano Danny, Manaccia e con Alan at Night. Arriva lui, Peppino Di Capri e mo.

bellissima canzone di Peppino Di Capri. E mo, ragazzi, vi porto un po' indietro, 1986, arriva lei, Monica De Los Arena, poi ballata. Questa la dedico a DJ e Mondo.

bellissima canzone di Monica con The Lost Arena Power Valley. Arriva lui, Gianluca Capozzi, non è cagnante, niente.

0: Bellissima canzone di Gianluca Capozzi, non è cagnante, niente. Arriverai, share, future, adore, you, altra, nuenti, 2026.
1: Disco novità.

Bellissima canzone di Cher, Future, Adore You, pronti, si balla, Elena Morelli, Forever Young.

allora avete ancora voglia di ballare? Arriva lui, Ben King Stamp, by me, tutta per i nostri titolari.

0: Tigre e Sei.
1: Erano Ale Campioni in Italia. Ragazzi, ve l'ho detto, ve la faccio riascoltare. Eccola.
2: Signori e signori, il vostro comandante, DJ Fabius, che vi parla. La condizione meteorologica oggi è soleggiata con qualche nota musicale in più. Buon vento e mare calmo.
3: Mare calmo e vento in poppa.
2: Imporre i dispositivi elettronici in modalità volume alto.
1: Con le carte da qui, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube.

saluto e ringrazio tutte le persone collegate a Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa dalla nostra app, dal nostro canale su YouTube. Saluto e ringrazio le radio associata Radio Geotermal Velita e saluto la nostra radio wixsite.com Miccio, mi raccomando, un bel like e salutate Radio Top One, Radio Romania, tutte le radio associate e passo qui già dove troveranno i nostri

Mauro, Zeus, Dionisio, Felix, Moniz, saluto Linda, Anna e Luis. Cosa dire? Io vi amo. Buonanotte a tutti. Come ci sentiamo domani, ore 23. Un bacio a tutti. Fate i bravi. Ciao!

lo sai chi c'è? È arrivato il Dindondero!